ebusia anopai onyankopon asumdwe nka wo omai kra wo so kro kra wo so bro no kra wo so mede nchia kase efi dwuma die so ma wo anopai mi busa sa woni wa busia fo mompom te sei weekend no so mudi ni sei weekend di ensuo ehyeda etoye